0: babe, tutto babe.
1: Facciamo pinta che tutto magè, tutto magè.
2: Tutto babe.